0: Ai, tiriti, trauma, moia.
1: Come on.
0: Ai, tiriti, tiriti, trauma. Ai, tiriti, tiriti, trauma. Ai, tiriti, tiriti, trauma. Ai, tiriti, tiriti, trauma. Ai, tiriti, tiriti, trauma. Gahita. Ai, tiriti, tiriti, trauma. Ai, tiriti, tiriti, trauma. Ai, tiriti, tiriti, trauma. Suena la sirena. Patearon la puerta.